Ganga a re soto ke ende go a re soto na wa a go yete damme a tsirika gawe ga tawe ka go tsana go e ga go re tsama ga tsama ga soto ga ga di tango di ga swete di ga go anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke go re te go

hanga are soto tende go a soto nawa a kuyete damme a tsirika gawa ga kaoka go tsana gwa e ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tloe te